sano, un falsano, certo, il lampione è necessario, ma come posso dormire con tutta questa luce? Non posso fare a meno, anche a quest'ora della notte, vedere come se fosse giorno quello che succede davanti a me. Questa luce continua, senza mai un po' di riposo.

0: Ormai, dopo tutti questi anni, sempre nello stesso posto, quello che succede ora, quello che è successo nelle scorse stagioni, tutto si mescola, tutto diventa sempre meno comprensibile. E che cosa si è mosso fra i miei rami? Ora è inverno, non ho frutti. Di nuovo, qualcosa si è mosso. Non ho frutti. Possibile che la donna bicipite possa vivere solo del fumo delle sue sigarette? Ai miei rami sono rimaste attaccate solo 7 foglie rinsecchite.
1: Scusi.
0: Ma anche quando nemmeno io riesco a contare quante foglie ho. Senta,
1: mette dietro.
2: Ok, cats,
0: ora,
2: ready?
0: Ora, ad esempio,
2: un
0: gatto bianco schiacciato di nero passeggia. No, sono 2 gatti diversi. Si assomigliano. L'unico che riesco a distinguere subito è quello rosso del sediosauro. Ma chi sarà questa tipa che tutte le mattine alle 4 fa jogging? Certo, ora è troppo freddo, cammina solamente. Ma tutte le mattine alle 4 lei passa. L'alba è vicina. Ecco, è arrivata la prima allodola. Ed ecco che arriva il tipo a prendere le cose che la gente lascia accanto ai cassonetti. Un quartiere popolare che butta computer nella spazzatura, oltre alle cose vecchie. Ma come ha fatto, guscio di lumaca, ad appoggiarsi su un mio ramo?